continuiamo il nostro viaggio alla scoperta delle canzoni di ABBA cantate in italiano. Ora incontriamo un artista italiano molto particolare, Ricky Splendor, nome d'arte di Enrico Covili. Ricky Splendor si è fatto conoscere soprattutto per le sue versioni italiane di famose canzoni italiane e internazionali, ma quello che trovo particolarmente interessante nel suo lavoro è che non si limita semplicemente a tradurre le parole di una canzone. Il suo obiettivo è quello di trasformare una canzone conosciuta in una nuova esperienza in lingua italiana, cercando di mantenere l'emozione, il significato e l'atmosfera del brano originale. Il brano che ascolteremo è Super Trooper, uno dei grandi successi scritto da Benny Andersson e Björn Ulvaeus e pubblicato nel 1980. Nell'originale la voce principale è quella di Frida. Allora prepariamoci ad ascoltare Super Trooper di Ricky Splendor.

Nel 2010 gli ABBA arrivarono a Milano, ma questa volta con una voce completamente italiana. Al Teatro Nazionale di Milano debuttò la versione italiana di Mamma Mia, con un cast italiano guidato da Chiara Noschese nel ruolo di Donna. Le famosissime canzoni degli ABBA furono tradotte e adattate in italiano, permettendo al pubblico italiano di ascoltare questi grandi successi in una lingua completamente diversa dall'originale. Ora ascoltiamo due di queste canzoni, Mamma Mia e Dancing Queen.

Concludiamo il nostro viaggio musicale attraverso le canzoni degli ABBA con un'altra interpretazione di Anna Maria, Soldi Soldi, la versione italiana di Money Money Money. La canzone originale degli ABBA è stata pubblicata nel 1976 e un anno dopo Anna Maria realizzò una versione italiana intitolata Soldi Soldi. And if you enjoyed today's Kia ora Italia and you want to share it with others, you can do so on npr.nz/show/Kia ora Italia. Arrivederci alla prossima volta. Matewa. Ciao ciao.

0: Greetings from Alamuchi, New Jersey. My name is Jerry, a.k.a. Jumpin' JB, and I am thrilled every week to be tuned in to the Retrospect 60s Garage, Creepy, and Psychedelic Show with Phil Gray.
1: 8760 sono le ore che ho trascorso con te. Ricordo così come un tempo, quando camminavamo con la mano nella mano, per le strade e per i giardini della città. Poi d'improvviso, mi sono accorto.